Iris Likela, Salama Cabo Delgado, apati ridikula, mia moja, inapasi antatu. Ritala, Riambili, Alji Laila, na ulanda waki mama, ese 17, andipata ridikula di mia mbili, tisina moja.